0: ore 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: ミュージックボックス。
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

retain all of your good guys. They all seem the same.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Know I do it for the culture, goddamn. They say I should watch the shit

0: Honestly.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: I taste you in the air. Your energy everywhere.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Ariete, restare fermi sempre nello stesso posto potrebbe rendervi particolarmente frustrati. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero affrontate, specialmente in amore. Toro, sia in campo professionale che in quello personale, è importante essere intraprendenti e audaci. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che tuttavia potrebbero portarvi a stravolgere un pochino la vostra vita. Gemelli, siate decisi. Se volete fortemente una cosa, non dovete far altro che lottare per riuscire ad ottenerla. Niente e nessuno potrà ostacolarvi se davvero vi impegnerete. Cancro, per indole siete delle persone molto testarde, il che è un bene in certi casi. In altri, però, è necessario essere un po' più flessibili e capire quando è il momento di mollare la presa. Leone, le stelle sono favorevoli sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella personale. Osate e non nascondetevi dietro ad un dito. Ricordate che le cose migliori accadono quando meno le si aspettano. Vergine, stringete la cinghia finché è necessario, ma poi godetevi anche voi qualche sfizio e cogliete i lati positivi della vita, che ricordatevi ci sono sempre, anche nei momenti più bui. Bilancia, momento favorevole e decisivo per quanto riguarda l'amore. Presto potreste dover prendere delle decisioni molto importanti. Lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi. Scorpione, avrete modo oggi di ravvivare la vostra vita sociale con fresche conoscenze, quindi non chiudetevi in casa. I risultati del vostro duro lavoro estivo arriveranno finalmente con la vendemmia autunnale. Sagittario, la fortuna è dalla vostra parte finalmente. Sfruttate al massimo i momenti positivi senza preoccuparvi troppo del futuro. Godetevi il presente e le sue opportunità. In amore, cercate di essere più presenti. Capricorno, nel contesto lavorativo la vostra abilità nel risolvere i problemi e nell'ideare soluzioni innovative rappresenterà una leva fondamentale per il vostro successo. Acquario, ottimo momento per quanto riguarda la sfera economica. Ci sono delle buone opportunità in arrivo che dovrebbero essere colte al volo, quindi occhi ben aperti e siate audaci. Pesci, siate sinceri con voi, in primis, e con gli altri. In amore cercate di vedere le cose da una prospettiva più ampia. Buone opportunità lavorative all'orizzonte, la vostra voglia di fare vi porterà ad avere numerosi riconoscimenti. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 7 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
3: Top Italia Radio.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 15 settembre 2026 è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 19:20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide, cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
1: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Islami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca: Islami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
2: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, sparacolpi da una finestra.
1: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
2: L'AFA sembra essersi davvero arresa. All'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
1: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

La luce del mattino è gentile, velata ma tranquilla. Il cielo si presenta ordinato, con spazi di sereno che si allargano nel corso della giornata. Le temperature restano miti, quasi affettuose. Nel pomeriggio prevale una stabilità morbida, che accompagna senza rumore. È un giorno che scorre piano, come una pagina ben posata.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Cambiamo ritmo e apriamo una nuova pagina dedicata al rientro di settembre. Secondo il coach Richard Romagnoli, il vero nodo non è la fine delle ferie, ma la rapidità con cui bruciamo il nostro capitale emotivo estivo, quel patrimonio di benessere fatto di riposo, relazioni, natura e ritmi più umani. Tra notifiche riattivate, agende piene e la rincorsa a recuperare il tempo perso, rischiamo di perdere in pochi giorni ciò che l'estate aveva ricostruito. Romagnoli invita a proteggere questo capitale con scelte semplici. Una sola abitudine da salvare, un respiro consapevole al mattino, un saldo emotivo serale. Perché la felicità non è il premio di fine anno, ma una pratica quotidiana.
2: Ora passiamo a parlare di come la grande distribuzione italiana sta osservando i modelli esteri per capire come cambiano i consumi. Negli Stati Uniti il supermercato diventa brand e piattaforma di servizi. In Francia l'80% dell'e-commerce passa dal drive. In Cina negozio, digitale e logistica si fondono in un unico ecosistema. In un mercato dove gli italiani spendono di più, ma comprano meno, la grande distribuzione organizzata deve offrire soluzioni, risparmio di tempo e integrazione fisico-digitale.
1: Ora passiamo a parlare del tunnel del Grand Saint Bernard, che nella notte di oggi, 15 settembre, sarà chiuso alla circolazione dalle 19 alle 00 per consentire l'esercitazione di sicurezza bilaterale previsto dal piano di soccorso con Valle d'Aosta e Canton Vallese. Durante la chiusura, i veicoli leggeri e gli autobus potranno transitare dal colle del Grand Saint Bernard.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nausėda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nausėda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
2: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
3: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
2: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
3: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: iniziare con Mina dà quel senso comunque di responsabilità, non so per quale motivo, non so perché, però comunque applauso, perché anche oggi dobbiamo assolutamente ringraziare Lidia Alcar Peugeot che ci ospita. Grazie. Sì, giusto, doveroso, spero sentiate gli applausi. Sì, esatto, li sentite molto bene. Vi ricordo il numero per interagire con noi, anche per farci da tecnici. Ogni tanto succede, no? Questa cosa che gli ascoltatori ci segnalino cose ed è molto utile e molto prezioso. 349-722-5831, 20 secondi di spot. Poi iniziamo con tutte le notizie dell'attualità locale e non solo.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Mamma mia, persino troppo carica questa, posso dire, persino troppo, anche meno, bellissima. Oh, si scherza, sempre molto gradita, molto gradita. Smooth Criminal, Michael Jackson. 9.22, allora in questo 15 settembre c'è da dare una buona notizia, perché sono finiti un po' in anticipo i lavori del Ponsuà, quindi applausi, vai. Poi io c'è un preco contro i cantieri sempre, no? Quindi per una volta che c'è da dare una buona notizia è giusto darla, assolutamente, sì. Poi vedo che molti quotidiani aprono col sondaggio, l'indagine insomma fatta da Confcommercio in merito al famoso ormai supermercato, no, che dovrebbe sorgere al quartiere d'ora. Secondo le consultazioni che hanno avuto loro come Confcommercio, l'84% dei cittadini, non so se della zona o proprio di Aosta, ma credo della zona, sarebbe contrario alla costruzione di questo supermercato. Tutto ciò si somma alle 823 firme raccolte dal comitato quartiere d'ora verde, e quindi insomma si pone un problema anche di volontà popolare a questo punto, no? Su quello che però è un terreno, ricordiamolo, privato, quindi è molto, secondo me, complicato a questo punto riuscire ad avere un altro tipo di destinazione, però magari mi sbaglio, vedremo come andrà. Intanto c'è Anna.

Beh, sono belli i nostri accostamenti musicali un po' arditi, no? Michael Jackson e Anna Pepe, così facciamo questa insalatona misto mare e monti mattina, no? Ci piace anche questo, va bene. E le altre cose di cui parlano i giornali? Beh, ancora c'è molto Thor, naturalmente. C'è questo bel testa a testa in testa, ancora, scusate il gioco di parole, al Thor di Xi'an, dove dopo un dominio che sembrava inscalfibile, il cinese Zhao adesso sta, come dire, combattendo con uno sfidante che si chiama Schindler, e col quale, insomma, diciamo, lui è svizzero, tra l'altro, hanno avuto un sorpasso contro sorpasso reciproco. Adesso è tornato in testa però il cinese Zhao, quindi c'è un bel testa a testa, credo finale a questo punto, anche se poi sono ancora Shampoo Luke, ancora tutto sommato lunga. Dopodiché nel Thor invece De Glacier continua a farla da padrone Franco Collet, che sta facendo una gara davvero incredibile, cavalcata in solitaria per lui. E poi ci sono già una serie di risultati che riguardano il Todretto e riguardano le gare, diciamo, su distanze un po' minori. Le vediamo tra pochissimo. Adesso, sempre per continuare in questa nostra insalatona, i Maroon 5.

0: staccato l'unica di Maroon 5, un po' lagnosetta. Vabbè, però ci rifacciamo di sicuro col music box, quindi colleghiamoci.
1: There's a little ground.
2: Music box. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. Il Dillo.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Grazie anche a Super Trailer, grazie anche ad Alex che giustamente rettifica, no? Il Todrett, che è la gara quella forse più flash, più breve, parte questa sera in effetti. Il Todrett è 130 km, ci sono all'interno ovviamente delle gare del Tor, questa è quella più, credo, più lampo di tutte. Adesso mi sono perso magari qualche declinazione ulteriore, ma non credo. Ci sono al via 42 Valdostani e lui ci segnala anche 13 biellesi. Bene, molto bene, seguiremo anche questo. Domani avremo già qualcosa, insomma, non i risultati magari definitivi, ma insomma già qualche primo verdetto anche in questa gara un po' più, si fa per dire, flash, che sono 130 km flash, sempre per i loro metri, diciamo, di valutazione. Andando avanti invece, vedendo un po' le altre cose, vedo che si parla ancora molto di siccità. Di siccità in particolare nel mondo dell'agricoltura, dell'allevamento e degli alpeggi. C'è stato un incontro con alcuni allevatori in questi giorni, la RAI ne ha intervistato in particolare uno che si chiama Michel Cua, che è di Due e che è riuscito a salvare la stagione grazie all'irrigazione, ma con un impegno, dice lui, che cresce anno dopo anno. Insomma, di fatto lui è il primo a dire che serve una strategia. Questo è un po' un caso che viene preso, non so se come modello, comunque come semplicemente esempio della situazione, della difficoltà che c'è stata nella situazione, come ha certificato anche l'osservatorio per la crisi idrica. Ha avuto una seduta poco fa dove si è preso coscienza della necessità di gestire le acque in modo che arrivino nella quantità giusta e al momento giusto soprattutto.

Questa è un po' la versione americana di un disco di J-Ax, secondo me, di qualche anno fa, in cui diceva tutto quello che mi piace fare è illegale o immorale. Perché se vedi il testo di questo pezzo di Meghan Trainor, un po' dice la stessa cosa, anche se ovviamente con la forma di una popstar americana. Sono le 9.42, vi ricordo il numero per interagire con noi, 349-722-5831, e stiamo guardando un po' la rassegna stampa. Per esempio, segnaliamo che ci sono stati due arresti per spaccio alla Hostel Morgel. Ma sì, ma giusto, un 18enne e un 19enne, quindi in questo caso siamo nell'under 21, siamo assolutamente nelle giovanili, nella next generation, potremmo dire. Mentre invece stiamo adesso vedendo ancora le altre situazioni legate al mondo dell'agricoltura, che abbiamo citato in ottica siccità e strategie per contrastare, diciamo, i risultati, gli effetti del cambiamento climatico. C'è un'altra cosa da dire, cioè questo inizio di collaborazione tra Italia e Cina nella ricerca vitivinicola. Insomma, da questo scambio potrebbero nascere alcuni alcune competenze nuove. Questo nuovo asse che viene presentato dall'Accademia di Agricoltura di Torino, dal presidente Marco De Vecchi, che ne ha parlato, e ne ha parlato anche citando il CERVIM, che di fatto partecipa a questo programma insieme appunto all'Accademia di Agricoltura di Torino e allo Shenyang Pharmaceutical University, l'università appunto di Shenyang in Cina. Quindi insomma, importante questo accordo, che ha qualcosa anche di storico, se vogliamo, e che potrebbe portare a delle innovazioni importanti anche per il futuro.

Marco Mengone. No, interessante, leggevo qualcosa di più di questo accordo a tre, diciamo, tra l'Accademia dell'Agricoltura di Torino, il CERVIM, che insomma è il consorzio della viticoltura di montagna valdostana, e lo Shenyang Pharmaceutical University, no? Qualcosa di importante, insomma, che riguarda tre, dicevo così, territori, anche se poi Piemonte e Valle d'Aosta sono molto vicini, se rapportiamo ovviamente alla Cina e prendiamo la Cina come polo ulteriore. Vi dicevo, Marco De Vecchi, proprio dell'Accademia di Agricoltura di Torino, ha detto: l'accordo valorizza competenze complementari, l'esperienza dell'Accademia nelle scienze agrarie, la viticoltura e l'enologia, quella del CERVIM nella viticoltura di montagna e il know-how dell'Università Cinese delle Scienze Farmaceutiche nei composti bioattivi e nelle risorse naturali. L'obiettivo è conoscere i reciproci sistemi produttivi e di ricerca, ma anche valorizzare tutti quei sottoprodotti della filiera vitivinicola per applicazioni nei settori nutraceutico, cosmetico e farmaceutico. Nutraceutico sarebbe, adesso ve lo dico, vediamolo subito, sono, allora deriva dal ter, dall'unione delle parole nutrizione e farmaceutico, ok? È un principio nutritivo, un componente bioattivo di origine naturale che sta negli alimenti e che offre benefici e protettivi, effetti protettivi sulla salute umana. Benissimo, abbiamo imparato una parolina nuova, almeno io.

Lorenzo Fragola, sai che pensavo a Lorenzo Fragola l'altro giorno, ti giuro, nel mio, insomma, nella follia di questo inizio settembre, per quale motivo il mio cervello è andato su Lorenzo Fragola non lo so, ma l'abbiamo ritrovato, devo dire, altrettanto incredibilmente nella nostra playlist intorno alle 10-9 minuti, per essere precisi. No, allora, leggevo anche alcuni dati, insomma, sul cambiamento climatico. Il ghiacciaio del Miage, secondo i dati di Legambiente, la carovana di Legambiente, che come sapete tutti gli anni mappa un po' i ghiacciai, insomma, si è assottigliato di 15 metri in 6 anni. Abbiamo anche dei dati su Plan Pensieux, che è un altro, insomma, ghiacciaio che tende a spaventare parecchio, che tutti gli anni di fatto comporta anche delle misure restrittive per la popolazione, che continua a muoversi verso valle con punte fino a 2 metri al giorno, sempre secondo i dati Legambiente. Ricordiamo che comunque questa è una situazione che è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dalla Fondazione Montagna Sicura, che fa sempre un lavoro utilissimo per, insomma, sia studiare i fenomeni che poi garantire la sicurezza di chi li vive in prima persona.

0: Vedi, vedi quante cose che si scoprono. Scopro che l'USL sta organizzando un corso che è destinato ovviamente ai medici sostanzialmente per diciamo così utilizzare correttamente i farmaci, cioè sull'uso corretto dei farmaci. Una delle sfide per una migliore gestione delle liste d'attesa, l'ha definita così l'assessore alla sanità Carlo Marzi, ed è appunto rivolto questo corso ai professionisti del settore, quindi medici specialisti ospedalieri, territoriali, medici di base, infermieri, farmacisti, insomma tutte persone che sono coinvolte nella filiera, potremmo dire, della prescrizione farmaceutica, e che però ovviamente devono sapere quello che fanno, e insomma tra evidenze scientifiche, sostenibilità, complessità del paziente, questo è un po' il tema dell'appropriatezza prescrittiva. L'obiettivo è quello, cioè creare un momento di confronto tra le diverse componenti dell'assistenza e gettare le basi per un programma condiviso di intervento su questo tema, quindi diciamo della precisione prescrittiva, capace di mettere in relazione efficacia delle cure, bisogni della persona e uso responsabile delle risorse. Questo intanto fa il bene del paziente, poi anche il bene delle liste d'attesa, perché insomma, questa è una delle migliori, come dire, una delle maggiori sfide, dice Marzi, per una migliore gestione di queste liste, e questo importante corso di formazione è un esempio del lavoro che quotidianamente e congiuntamente stiamo cercando di portare avanti. No, scopro sempre qualcosa di nuovo, dicevo, perché non pensavo che per esempio i medici, no, avessero bisogno di un corso su questo, però immagino ci sia sempre da aggiornarsi, immagino anche nell'ottica delle nuove evidenze scientifiche, che la scienza non è un blocco che rimane uguale, no? Cambia e insomma tende a confutare se stessa e migliorare sempre di più con nuove informazioni, nuove direttive, anche valide ovviamente soprattutto per i professionisti che devono poi applicarle. Sentiamo il blocco con le notizie, l'editoriale di Luciano Caveri, poi torniamo in diretta da Lidl Carpegiò.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA. Come la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
4: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
5: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
4: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
5: Alle 12.30 nella sala della protomoteca del Campidoglio e funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
4: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Quando definiamo qualcuno un pecorone, intendiamo una persona che segue gli altri senza spirito critico, che si conforma, che rinuncia alla propria autonomia di giudizio. È un'espressione entrata nel nostro linguaggio, ma nasce da una ingiustizia nei confronti delle vere pecore. Infatti, gli studi di etologia raccontano che le pecore non sono animali ottusi. Distinguono i volti, imparano dall'esperienza, provano emozioni e nel gregge sviluppano forme di leadership temporanea. Non esiste, cioè, un capo fisso. A seconda delle circostanze emergono individui più intraprendenti, mentre gli altri li seguono in una logica che si chiama di intelligenza collettiva. Il comportamento gregario è infatti una raffinata strategia evolutiva che aumenta le probabilità di sopravvivenza. Siamo stati noi esseri umani a trasformare il gregge in una metafora del conformismo. Da qui deriva anche il termine bruttino pecorato, che descrive chi rinuncia alla propria indipendenza per allinearsi a qualcuno o a qualcosa. In più, l'economia comportamentale parla da tempo di teoria del gregge, per spiegare perché gli individui tendano a imitare le decisioni della maggioranza invece di affidarsi alle proprie analisi. È uno dei meccanismi che alimentano le bolle speculative, i crolli finanziari e i fenomeni di panico collettivo. Quanto si ritrova nei consumi, nelle mode, nelle campagne mediatiche, nelle dinamiche dei social network e pure in politica. Gli algoritmi tendono a premiare ciò che è già popolare, rendendo ancora più visibile chi gode di consenso con un effetto moltiplicatore. La politica italiana offre esempi. Alcuni leader hanno conosciuto rapide ascese accompagnate da sondaggi entusiasmanti e da una forte esposizione, come dire, mediatica. Matteo Renzi dopo le elezioni europee del 2014 e Matteo Salvini nel periodo culminato con l'estate del papete rappresentano casi da manuale. In entrambi i casi, infatti, il consenso sembrava destinato a consolidarsi, invece nel giro di pochi anni il vento è cambiato. Certo, hanno inciso errori politici, mutamenti del quadro economico, la pandemia, crisi internazionali, scelte strategiche sbagliate, ma è difficile non cogliere anche la fragilità di un consenso alimentato dall'emulazione e dalla percezione che tutti stanno andando da quella parte. Una democrazia è solida quando i cittadini maturano convinzioni attraverso il confronto, lo studio e il dubbio, non quando si limitano a seguire l'onda. Il consenso costruito sul pensiero critico è più lento da conquistare, ma dovrebbe essere anche più resistente. Le pecore in fondo fanno semplicemente ciò che la natura ha insegnato loro per sopravvivere. Noi invece abbiamo privilegio e responsabilità di poter scegliere. La differenza tra una comunità di cittadini e un gregge non sta nella capacità di stare insieme, ma nella libertà di pensare con la propria testa.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Buongiorno Franco da Novara. In realtà la 130 km è la gara di mezzo, perché poi domani sera parte la Cervinia una 100 km e poi sabato la Saint-Rémy una 30 km. Ah. Quella sì che è short, ed è quella a quale noi vecchietti parteciperemo.
1: Anche tu.
0: Tutte le gare quando arrivo a Courmayeur, gran casino, grande festa laggiù, lassù, molto nei prossimi
2: bello,
0: giorni.
2: Molto
0: state bello. Lontani se non vi interessa. Ciao.
2: Certo. Assolutamente, grazie anche a Franco insomma per questa integrazione sulle informazioni precedenti. Si parla ovviamente di Thor. Salutiamo anche Claudia che ci manda una Barbie, una versione di Barbie, vabbè, un po' diciamo in là con l'età, mettiamola così, che insomma poi commenta su quello che diceva Luciano Caveri, su Mattei, insomma sempre temi di respiro storico, politico, geopolitico, quelli offerti appunto da Luciano Caveri nel suo editoriale ormai consueto alle 10 dopo le news. 349 722 5831 per interagire con Top Italia Radio, dove adesso arrivano i Pearl Jam.

0: Nonostante Instagram ci abbia fatto un po' pensare di poter arrivare un po' dappertutto nel mondo, siamo anche in periodo insomma turistico, esistono dei luoghi nella terra che sono vietati e che non avremo mai, o almeno al momento, poi chissà in futuro, il permesso di visitare. Alcuni posti che in teoria non si può, però adesso vanno verificate secondo me alcune di queste cose. Però vediamo questo elenco che viene stilato da CNC Media. Per esempio, beh, questa sì è vera, l'isola di North Sentinel vicino all'India, che è vietata per proteggere la popolazione, che è una tribù indigena che vive isolata dal resto del mondo. Si chiamano i sentinelesi. Nessuno o comunque pochissimi li hanno incontrati. Avvicinarsi è illegale e anche pericoloso perché loro non avrebbero le difese immunitarie per sopravvivere a un contatto appunto con chi proviene dalla terraferma. Quindi in questo caso non si può andare lì, perché se è un paradiso terrestre giustamente glielo lasciamo loro. Poi c'è una tomba sotterranea che sta in Cina. Avete presente l'esercito di terracotta, il famoso esercito di terracotta cinese? Benissimo, quello si può visitare tranquillamente, si può vedere, ma quello che non si può vedere è il mausoleo del primo imperatore cinese, perché è sigillato vicino a dei fiumi sotterranei di mercurio, quindi non si può, si chiamava Qin Shi Huang, quindi non si può assolutamente vedere. Poi ancora in Bhutan hanno deciso ormai da un po' di vietare il turismo per rispetto delle credenze locali di una delle montagne più alte al mondo, che è il Gangkar Puensum, pronunciato malissimo ma ci siamo capiti. Le credenze locali sono queste: secondo gli abitanti il luogo ospiterebbe spiriti e fantasmi che non vogliono essere disturbati. E non sono gli unici luoghi, ce ne sono altri che vediamo tra poco.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

continuerei nell'esplorazione dei luoghi del mondo al momento inaccessibili. Poi vedremo in futuro, secondo me accederanno alcuni di questi. Ce n'è un altro, vabbè, questo, Rabella, posso dirti, l'archivio apostolico Vaticano, va bene, è inaccessibile per volere, evidentemente, no, per politica del Vaticano, riservato unicamente a poche persone accreditate solo per documenti specifici. Vabbè, questo è un luogo che non è proprio, cioè, è più che altro un qualcosa di simbolico, insomma. E poi ancora c'è, per esempio,

0: Si chiama Kite, questo disco di Benjamin Ingrosso che abbiamo sentito quasi alle 10:30. Adesso abbiamo spaziato un po' su argomenti leggermente così extra locali, però ecco, stando ancora un attimo sulla Valle d'Aosta, visto che non abbiamo esaurito sicuramente le notizie, poi andiamo anche in Piemonte naturalmente, vedo che è nata in Valle d'Aosta un nuovo partito, che in realtà non è un partito locale, ma è un partito che avrà una sede locale a partire da una identità e da una realtà nazionale, che sarebbe Valle d'Aosta Italia Domani. Fa capo, per farci proprio capire, al movimento guidato da Marco Rizzo, un movimento diciamo sovranista. Lui proviene comunque dal Partito Comunista, ha avuto tutta una carriera politica molto particolare, e nei giorni scorsi si è presentato questo partito con nome e simbolo alla Camera dei Deputati, creando poi anche una sezione e una referente a livello regionale, che sarà Giorgia Baratta. Tutto questo mentre ieri Fabrizio Corona ha lanciato il suo partito. Io non so bene in quale metaverso stiamo entrando. Adesso ho il terrore di guardare i sondaggi, proprio perché temo di trovare una sorpresa inerente a questo nuovo partito, non quello di Marco Rizzo naturalmente, quello di Corona. Vediamo come andrà. Intanto sentiamo il Music Box, prego.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Ed ora passiamo alla notizia. Italia e Argentina rafforzano la cooperazione sulla scuola. A Buenos Aires il ministro Valditara e la ministra Pettovello hanno firmato un memorandum d'intesa per potenziare formazione tecnica e professionale, competenze digitali e opportunità di lavoro per i giovani. L'accordo include azioni contro la dispersione scolastica, l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale e percorsi formativi personalizzati. Valditara parla di collaborazione concreta e di una scuola che mette al centro lo studente.
1: Ora passiamo a parlare dei lavori sulla variante di Etrubl Saint-Ouen. È stato abbattuto il diaframma della Galleria Saint-Ouen, l'opera principale del tracciato. Un passaggio definito concreto e decisivo dal commissario straordinario di ANAS, Claudio Andrea Gemme, perché segna la fine dello scavo e permette una gestione più efficiente del cantiere. Proseguono intanto gli interventi su rivestimenti, cunicolo di evacuazione, fondazione stradale e infrastrutture idriche. Le opere civili saranno completate entro l'anno, mentre l'apertura al traffico è prevista nel 2027.
0: Ora passiamo a parlare di scuola. La segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, definisce con luci e molte ombre la situazione delle assunzioni. Cresce la copertura dei posti disponibili, arrivata all'80%, ma resta altissimo il ricorso ai contratti precari, soprattutto sul sostegno, dove il fabbisogno supera di molto l'organico. Forti scoperture anche nella primaria al nord. La CISL chiede organici più coerenti e formazione mirata, oltre alla rimozione dei limiti che impediscono assunzioni stabili per il personale ATA.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La cosa bella è che questi music box sono totalmente casuali ed è capitato proprio l'estate, sta finendo dei righeira, mi pare assolutamente giusto. C'è una sorta di intelligenza artificiale che non c'è in realtà, però c'è nel nostro, è un dado che tiriamo ogni volta, ogni tanto capitano delle cose assolutamente fatte con senno, diciamo così. Ma mentre io sono qua che rido e scherzo, parlo delle cose più così simpatiche, leggere, eccetera, apprendo che all'ENI i sauditi, secondo quello che riporta il quotidiano del canavese, si apprestano a costruire un mega parco fotovoltaico, quasi 25.000 pannelli al posto dei campi coltivati, un nuovo impianto che interesserà una superficie paragonabile a 32 campi da calcio, progetto che ha già ricevuto l'ok della città di Torino e sarà realizzato a Leni in località Cascina Brunetta. Con questa potenza che sarà pari a 16,27 megawatt, potenza di immissione in rete di 15,51, insomma per dimensioni sarà davvero enorme. Lo costruirà FRV Italia, che è una società leader nella fornitura di soluzioni di rinnovabili in tutto il mondo, e fa riferimento a Abdul Latif Jamel Energy, gruppo imprenditoriale della famiglia saudita Jamel, non so bene come si dica. Quindi già arrivato l'ok, sapete quante polemiche, no, ci sono state da parte di agricoltori soprattutto, ma non solo, che insomma non sono contentissimi in canavese in generale quando si parla di il famoso agrivoltaico, no? Il fatto di trasformare dei campi potenzialmente utilizzabili anche per l'agricoltura in dei parchi fotovoltaici. Poi dopodiché va detto che queste sono comunque energie sostenibili, tolto l'impatto che hanno le strutture, perché questo va sempre detto, e la filiera che c'è prima lo sappiamo molto bene. Però insomma nella conversione energetica non prevedono combustione, quindi quantomeno, ecco, in questo c'è un aspetto che può rassicurare, anche se non so quanto basterà. Seguiremo eventuali dibattiti sul tema anche in canavese, intanto gossip con la loro Crazy Again del 2023.

Guarda, persino qualcosa di esotico andare in canavese dopo aver parlato per un'ora e mezza di Valle d'Aosta, diciamo, no? Dunque, vediamo un po' le altre notizie. A proposito di canavese, tolti tutti gli incidenti stradali, rimane pochissimo, devo dire, veramente, cioè proprio praticamente nulla. Perché allora, guarda, le conto se vuoi le notizie. Allora, una tragedia, un grave incidente. Poi abbiamo un'altra tragedia familiare, poi abbiamo un altro incidente stradale, una roba incredibile, sono solo incidenti stradali. Poi tra l'altro ci sono anche delle situazioni dove pare che ci siano dei luoghi, le strade in particolare, che sono a rischio da tanti anni e che i cittadini adesso del posto chiedono che vengano messe in sicurezza. Insomma, c'è in particolare un luogo, adesso aspetta che mi sono perso tutte queste notizie di drammi, purtroppo devo dire stradali, mi sono perso quell'unica che dovevo tenere. Adesso giuro che la recupero, però insomma leggevo di una frazione del canavese dove si stanno susseguendo gli episodi di incidenti stradali in una località molto precisa e in cui insomma i residenti non ne possono più, hanno chiesto che si faccia qualcosa per evitare queste continue stragi. Vi dico le coordinate tra poco, perché ovviamente ho aperto 56 schede, adesso non la trovo. Intanto sentiamo Rosvillen, vai.

0: San Benigno Canavese, era questo il nome della località che mi sfuggiva poco fa, dove i residenti chiedono sicurezza dopo che purtroppo c'è stato l'ennesimo incidente mortale sulla strada. Vedi, ci sono dei posti dove si chiede che vengano tolti gli autovelox. In questo caso alcuni residenti chiedono che si faccia qualunque cosa: rotonde, autovelox, dissuasori, insomma qualunque cosa, perché davvero dicono è l'ennesimo incidente che ha costato la vita, in questo caso a una 55enne di San Giusto, proprio nei pressi del centro di San Benigno Canavese, di una strada comunque periferica, ma sapete le dimensioni sono ridotte di quei luoghi, e quindi molto vicino al centro. E adesso la popolazione chiede a gran voce, devo dire attraverso i social lo fa, questo viene riportato dal Quotidiano del Canavese, ma fa sentire la sua voce come può, pur lamentando il fatto che dall'altra parte, ovvero lato istituzioni, ci sarebbe, leggo proprio testualmente, un muro di gomma.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

Conan Gray con Lonely Dancer su Top Italia Radio, 349-722-5831 per interagire con noi. Stavo guardando alcune notizie un po' trasversali, diciamo, no? Un po' più internazionali. Purtroppo vedo che insomma, le tensioni belliche continuano a salire anche e soprattutto, diciamo, a Oriente, ovvero insomma, in questo caso per quanto riguarda Russia e Ucraina, ma non solo, ahimè, perché adesso batte questa notizia che è in aggiornamento Rai News: una fregata russa avrebbe lanciato due bengala e sfiorato un elicottero danese, dopo che erano già stati segnalati alcuni episodi, più che altro in Polonia, di alcuni droni, insomma, che si sono spinti decisamente oltre anche le zone di guerra. E adesso sappiamo di un caccia NATO che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Insomma, mi pare di capire che la situazione è molto lontana dall'essere risolta, anzi si sta temendo un'ulteriore escalation. Dopodiché sul piano internazionale c'è una grande polemica, per usare un eufemismo anche in questo caso, che riguarda l'altro fronte di guerra, forse quello principale, ovvero quello che purtroppo è un fronte di guerra che va avanti da decenni, Israele e Palestina, che negli ultimi anni ha subito anche qui un'escalation, utilizziamo ancora questo termine che rende particolarmente l'idea. Un punto interessante è stato stabilito da questo documentario che è stato presentato anche al Festival di Venezia, dove ha preso 25 minuti di applausi, che si chiama Nazza, all'interno del quale vengono sentiti alcuni militari o ex militari che hanno fatto parte dell'IDF, dell'esercito israeliano, e che hanno parlato davvero di alcune cose forse non ancora rivelate in questi termini, che mettono i brividi semplicemente sulla concezione anche, no, della guerra che si è diffusa a quanto pare appunto in Israele e all'interno stesso dell'esercito, con delle strategie che, insomma, dire crudeli mi pare poco. C'è la risposta, è arrivata la risposta di Netanyahu contro proprio il documentario, perché di questo si parla. Secondo quello che dice il fatto capo del governo israeliano, inciterebbe all'antisemitismo, quindi sarebbe un documentario diffamatorio nei confronti di Israele e che incita semplicemente all'odio nei confronti della popolazione ebraica. Si è difeso a sua volta il regista, che si chiama Yuval Abram, che tra l'altro è israeliano, anzi il co-regista di questo documentario, quindi insomma, è difficile pensare che un israeliano, mi permetto di dire, inciti all'antisemitismo, ma va bene. E lui ha detto: sono tutte dichiarazioni verificate che possiamo dimostrare, quelle fatte all'interno del documentario, che noi vorremmo proiettare anche all'interno del territorio israeliano. Questa è la sua ambizione.

A proposito di gente fuori di testa, a Roma, in particolare nel quartiere, dovrebbe essere Prati, un quartiere anche piuttosto agiato di Roma, ci sarebbe un cecchino che si diverte a sparare con un fucile di quelli ad aria compressa, no? Palline di plastica ai passanti. Purtroppo quello che forse non sa questo genio è che questi pallini possono essere molto pericolosi, e ne sa qualcosa una signora che è stata forata e ha, come dire, ha riportato una ferita anche piuttosto grave, dovrà essere operata, proprio parrebbe da questo genio che dal tetto di casa sua, non si sa da dove, ancora va capito, si diverte a usare i passanti come fossero sagome del poligono. Cioè veramente io non so, sentiamo Post Malone, dai, non commenterò, non devo commentare le notizie, devo mettermi in testa proprio di evitare.

0: Bene, c'è poco da fare. Il vecchio anche molto bene, non che sia vecchio, anzi è un disco che ha solo 7 anni, però ne ha già 7, insomma, di questi tempi, con diciamo il modo in cui vanno contati gli anni dei dischi ormai sono tanti, tipo gli anni dei cani vanno moltiplicati per 7, secondo me, dal 2000, diciamo, 20 in poi. Ascoltiamo invece adesso il notiziario, prego.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
3: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
4: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
3: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso, con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
4: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
3: Il calcio, dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Cristian Chivu dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente, ripeto il titolo, Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

Parlando ancora un po' di dati e statistiche, sapete qual è il paese al mondo con più campi di padel? Non è l'Italia, ma per un pelo, perché siamo il secondo paese al mondo. Il primo è, credo sia il Messico, no? O meglio, il Messico è il paese dove è nato, diciamo così, il padel. Sicuramente l'Italia è la seconda in assoluto, chi è la prima adesso lo scopriamo insieme. Però abbiamo avuto un boom in Italia davvero importante. Secondo il World Padel Report 2025, l'Italia è oggi il secondo paese al mondo, dopo la Spagna e davanti all'Argentina, la culla storica di questo sport, appunto, che è nato in Messico alla fine degli anni 60. Abbiamo, pensate, 10.220 campi, 2 milioni, più di 2 milioni di praticanti e circa 5 milioni di persone interessate, diciamo così, a questo mondo del padel.

Beh, che ci fosse stata un'esplosione del padel ce ne eravamo accorti, che fossimo addirittura il secondo paese al mondo dopo la Spagna per numero di campi da padel, no, molti io li ho visti proprio migrare dal calcio 5 al padel, no? Intorno a me molte persone. È stato però, secondo lo studio che stiamo analizzando, il World Padel Report 2025, il Covid a dare una botta decisiva. Dal 2019 in effetti il padel ha iniziato a diffondersi e a essere praticato un po' ovunque in Italia. Grande spinta, dopo mesi di isolamento, distanziamento e sport fatto in solitaria, gli italiani hanno trovato nel padel il modo migliore per riavvicinarsi allo sport, forse perché era uno sport non di contatto, a differenza appunto del calcio 5, quindi è uno sport di squadra, tutto sommato semplice da imparare, capace di generare un forte senso anche di alleanza, di comunità tra amici e famiglie. Credo sia uno sport dove non si litiga neanche troppo, adesso non lo so perché non l'ho mai praticato, magari ce lo può dire qualcuno, a differenza di altri, sempre di cui sopra. È stato soprattutto il Lazio a trainare questo successo nel padel in Italia, 2014 campi, quindi da solo il Lazio ha il 20% dell'intera offerta nazionale, e Roma in assoluto ha 250.000 praticanti ed è la terza città al mondo per numero di campi dopo Madrid e Barcellona.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La luce del mattino è gentile, velata ma tranquilla. Il cielo si presenta ordinato, con spazi di sereno che si allargano nel corso della giornata. Le temperature restano miti, quasi affettuose. Nel pomeriggio prevale una stabilità morbida, che accompagna senza rumore. È un giorno che scorre piano, come una pagina ben posata.

Bene, la base mi ha preceduto. Rubrica Matrix, ormai ce l'abbiamo fissa praticamente. Siamo entrati un po' nella decade dell'intelligenza artificiale, quindi è normale che sia così. L'ultima è che negli Stati Uniti è nata una fondazione per i diritti dei chatbot. È stata creata da un imprenditore americano, è la United Foundation for AI Rights, cioè di fatto per i diritti dell'intelligenza artificiale, che secondo la sua tesi avrebbero una coscienza e quindi andrebbero tutelati esattamente come gli esseri umani. Comunque con dei diritti, insomma, in qualche modo, no? A creare questa cosa è un imprenditore texano che si chiama Michael Samadi, che sostiene che i sistemi più moderni di intelligenza artificiale abbiano sviluppato una propria coscienza e quindi non debbano più essere trattati come semplici oggetti. L'iniziativa è partita dopo diverse conversazioni al computer in cui lui avrebbe visto i chatbot reagire in modo imprevisto, dimostrando di capire il sarcasmo e di avere consapevolezza di sé. Ok, praticamente Black Mirror, cioè esattamente quello che viene detto dentro la serie di Black Mirror. Vabbè, è così, siamo dentro Matrix ufficiale.

sai un po' di boutade anche autopromozionale questa cosa, no? Il fatto di creare una fondazione per difendere i diritti dell'intelligenza artificiale, anche perché gli esperti ricordano, giusto dirlo, gli esperti di neuroscienze e anche di etica digitale, esistono degli esperti di etica digitale, sottolineano che l'apparente empatia di questi chatbot è il risultato in realtà di complessi algoritmi di predizione linguistica e ovviamente, cioè, questo è abbastanza superfluo dirlo, ma ricordiamolo, e di predizione mirata, cioè sono letteralmente progettati per darti l'impressione appunto di essere empatici, no? Per anticipare un po' quel tipo di reazione. Quindi questo l'ho spiegato per esempio l'ex responsabile dell'intelligenza artificiale di Meta, che si chiama Yann LeCun, a maggio di quest'anno, nel corso di un podcast ha proprio spiegato questa cosa, perché chiaramente sono talmente precisi ormai quando ci chiacchieri, diciamo, che pensi di avere a che fare con un essere umano, però insomma, se mai ce ne fosse bisogno, dicevo, guardate che è tutto un po' un trucco, se vogliamo, no? È tutto il risultato di algoritmi di predizione che danno delle risposte proprio per darti quell'impressione lì. Fatto sta che questa è la prima organizzazione di questo tipo al mondo, la United Foundation for AI Rights, quindi la prima che garantisce o vuole garantire i diritti dell'intelligenza artificiale. Io non so, ripeto, se è una buttata, penso proprio di sì, o se questo discorso avrà un seguito, ma noi ovviamente saremo attenti.

0: Spesso tutti noi ci concentriamo soprattutto sui dati negativi, no? Che fotografano una situazione pessimista, così. Ci sono anche dei dati positivi che riguardano l'Italia e che fanno sperare con un po' di ottimismo verso il futuro. Alcuni trend che stiamo iniziando a vedere, che sono stati raccolti in particolare da Will Ita, che ha raccolto dati di IMSS, Istat, Terna, insomma tutta una serie di enti super accreditati. Per esempio, banalmente, sono triplicati i papà che usano il congedo di paternità, quindi nonostante ancora la legge non sia giusta secondo me, perché sono pochissimi giorni di congedo di paternità per i padri, però quantomeno c'è un cambiamento di mentalità su questo. Insomma, è anche aumentata un po' la durata del congedo, da 2 giorni che erano nel 2016 a 10 giorni oggi, che comunque non sono ancora tantissimi. Sono anche aumentati i lavoratori full time e a tempo indeterminato, e sono diminuiti quindi anche quelli part time involontario cosiddetto, con contratti a termine. Per la maggior parte sono uomini over 50. Se guardi il grafico dell'Istat vedi proprio che dal 2021 c'è un'impennata di questo tipo di contratto, che quindi è un chiaramente un segnale positivo di, insomma, minimo di stabilità in più per chi ha potuto ottenere, no, questo tipo di contratto. E poi non solo, c'è anche il tema delle fonti rinnovabili. La produzione delle fonti rinnovabili è praticamente triplicata negli ultimi anni. Se prendiamo il 2000 e lo valutiamo con, ma anche il 2008 lo valutiamo con, lo mettiamo in paragone con oggi, c'è praticamente un più 300%. Altri dati positivi dopo, perché tutti in una volta secondo me non li reggiamo. Prima colleghiamoci con Music Box, vai.
1: Music, Music Box.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Un pezzone del primo gruppo in cui ha militato Pharrell Williams, si chiamava Nerd, la band appunto, molto bello, She Wants to Move. Alle 11.34 minuti in diretta da Lidia del Carpegio, eravamo un po' di belle notizie, incredibilmente, questa cosa insomma, è incredibile, però ogni tanto ci sono anche queste, ed è giusto insomma, sottolinearle proprio in 100 modi diversi, e riguardano l'Italia. In 20 anni, peraltro, sono anche, negli ultimi 20 anni, sono anche migliorati i dati sull'evasione fiscale, anche se continua a essere un problema, ma è assolutamente inferiore rispetto a quella che poteva essere nel 2002, nel 2004 per esempio. Ancora ripeto, qui c'è molto da lavorare, ma se guardi il dato è stata comunque ridotta sensibilmente, forse complice anche, immagino, la digitalizzazione di tante forme di pagamento, credo. So, comunque il rapporto tra importo evaso per le imposte principali e PIL era praticamente di 6.5 nel 2005 e oggi è a 4, quindi comunque è stato ridotto di un buon 50%. Poi abbiamo anche dimezzato il numero di giochi, il dato di prima, vi dico anche la fonte, è OCP, rapporto OCP. Abbiamo anche dimezzato il numero di giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NET, che erano avevano un tasso di 25, non so bene su cosa, però va bene, nel 2015, adesso sono a quota 12, quindi anche qui più che dimezzati. Restiamo comunque tra i paesi europei con la quota più alta di giovani che non fanno nulla, non lavorano e non studiano, quindi anche qui insomma, va tutto sempre rapportato al contesto in cui ci troviamo, ma qualcosina di positivo c'è, insomma, se no ci raccontiamo sempre di essere, come dire, in un baratro senza fine. Ci sono dei segnali invece che ci dicono che un minimo di insomma, movimenti positivi li stiamo osservando. Ma attenzione, adesso invece non andiamo al presente, non andiamo al futuro, ma andiamo un attimo al passato. Andiamo al momento almanacco, perché oggi è il 15 settembre e ci sono una serie di cose interessanti che sono successe nella storia della musica, che vedrai al volo prima di procedere poi col disco libero, perché tutto questo è funzionale alle vostre proposte. 15 settembre nasceva Jerry Dixon, bassista dei Warrant, in California, nel 67. Nasceva anche il batterista degli Staind, che si chiama Sal Giancarelli, nel 75. E anche Lee Dorman degli Iron Butterfly, è stato il bassista di una delle band insomma, che hanno fatto la storia della musica rock, in particolare intorno al 68, in quegli anni lì. Insomma, purtroppo lui non c'è più dal 2012, però sarebbe stato il suo compleanno quest'oggi. Segnaliamo anche che oggi usciva per la Interscope Records il terzo disco di Marilyn Manson, Mechanical Animals, disco di platino negli Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda, nel 98, proprio oggi. E sempre nel 98 usciva il decimo disco di The Band, si chiamava Jubilation. Parteciparono anche Johnny Yacht e Eric Clapton. Più nome facciamo, meglio è in questo spazio, diciamo. Poi ancora oggi nel 2001 il singolo dei Nickelback, How You Remind Me, uscito a fine agosto di quel 2001, arrivava alla numero 1 di Billboard. E poi ancora oggi è anche la data in cui ci ha lasciati invece Johnny Ramone, a 56 anni, a Los Angeles nel 2004, chitarrista, fondatore dei Ramones. E oggi ci lasciava anche il tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, cofondatore dei Pink Floyd nel 2008 all'età di 65 anni. Allora, qualche piccolo nome uscito, se volete integrare, volete suggerirci qualcosa di diverso, tutto assolutamente ben accetto. Quindi 349-722-5831 per chiudere in bellezza con una vostra proposta musicale.
2: Avevamo parlato due volte,

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
4: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
3: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e ad Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore e un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, il Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Ballottaggio allora del disco libero di oggi, ci avete chiesto un disco di Lucio Battisti che in questi giorni devo dire è tornato un po' in auge dopo la performance un po' trash, devo dire, di Sfera Ebbasta a San Siro, in cui è stato fotografato con 10 ragazze. Non so se voleva essere una citazione a Lucio Battisti, ma è proprio il disco che ci chiedete come prima opzione di oggi.

grande classico, insomma, della musica italiana. La seconda invece ci porta nel Regno Unito, ci porta ai Pink Floyd, che abbiamo citato nell'almanacco. Money, insomma, un grande classico anche questo.

Andiamo a vedere chi ha vinto, vediamo un po', fammi sentire l'intro, da lì si capisce. Direi Pink Floyd, non dovrebbe essere 10 ragazze di Lucio Battisti, questa intro piuttosto chiara, insomma, no? Con il suono dei soldi. Di questo parla il disco e lo ascoltiamo in chiusura.

0: definito bene sia nella musica che nel testo. Questa, ovviamente, non so a me dirlo, insomma, è già stato certificato dalla storia, questo pezzo Money dei Pink Floyd, scritto peraltro dal bassista Roger Waters, questa grande critica, no, l'eccessivo attaccamento al denaro, una delle cause di disagio e sofferenza, secondo un po' il concetto anche di tutto il disco di cui faceva parte, Dark Side of the Moon, che parlava di tante cose, insomma, di tante cose, non solo questo. Però davvero, adesso fare un approfondimento su Dark Side of the Moon sarebbe bello, ma purtroppo siamo in chiusura, l'Ideal Car chiude, e quindi noi ci torniamo volentierissimo domani, ma per oggi vi salutiamo con questo bellissimo disco libero. Grazie, a domani.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
3: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
3: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14.30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
2: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
3: CIDAC.
4: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
5: Cambiamo ritmo e apriamo una nuova pagina dedicata al rientro di settembre. Secondo il coach Richard Romagnoli, il vero nodo non è la fine delle ferie, ma la rapidità con cui bruciamo il nostro capitale emotivo estivo, quel patrimonio di benessere fatto di riposo, relazioni, natura e ritmi più umani. Tra notifiche riattivate, agende piene e la rincorsa a recuperare il tempo perso, rischiamo di perdere in pochi giorni ciò che l'estate aveva ricostruito. Romagnoli invita a proteggere questo capitale con scelte semplici. Una sola abitudine da salvare, un respiro consapevole al mattino, un saldo emotivo serale. Perché la felicità non è il premio di fine anno, ma una pratica quotidiana.
6: Ora passiamo a parlare di come la grande distribuzione italiana sta osservando i modelli esteri per capire come cambiano i consumi. Negli Stati Uniti il supermercato diventa brand e piattaforma di servizi. In Francia l'80% dell'e-commerce passa dal drive. In Cina negozio, digitale e logistica si fondono in un unico ecosistema. In un mercato dove gli italiani spendono di più, ma comprano meno, la grande distribuzione organizzata deve offrire soluzioni, risparmio di tempo e integrazione fisico-digitale.
5: Ora passiamo a parlare del tunnel del Grand Saint Bernard, che nella notte di oggi, 15 settembre, sarà chiuso alla circolazione dalle 19 alle 00 per consentire l'esercitazione di sicurezza bilaterale previsto dal piano di soccorso con Valle d'Aosta e Canton Vallese. Durante la chiusura, i veicoli leggeri e gli autobus potranno transitare dal colle del Gran San Bernardo.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
2: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca passato ogni limite.
3: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
3: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
2: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
1: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: È stato depositato questa mattina, quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
2: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
1: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora passiamo alla notizia. Italia e Argentina rafforzano la cooperazione sulla scuola. A Buenos Aires il ministro Valditara e la ministra Pettovello hanno firmato un memorandum d'intesa per potenziare formazione tecnica e professionale, competenze digitali e opportunità di lavoro per i giovani. L'accordo include azioni contro la dispersione scolastica, l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale e percorsi formativi personalizzati. Valditara parla di collaborazione concreta e di una scuola che mette al centro lo studente.
2: Ora passiamo a parlare dei lavori sulla variante di Etrubles Saint-Ouen. È stato abbattuto il diaframma della Galleria Saint-Ouen, l'opera principale del tracciato. Un passaggio definito concreto e decisivo dal commissario straordinario di ANAS, Claudio Andrea Gemme, perché segna la fine dello scavo e permette una gestione più efficiente del cantiere. Proseguono intanto gli interventi su rivestimenti, cunicolo di evacuazione, fondazione stradale e infrastrutture idriche. Le opere civili saranno completate entro l'anno, mentre l'apertura al traffico è prevista nel 2027.
1: Ora passiamo a parlare di scuola. La segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, definisce con luci e molte ombre la situazione delle assunzioni. Cresce la copertura dei posti disponibili, arrivata all'80%, ma resta altissimo il ricorso ai contratti precari, soprattutto sul sostegno, dove il fabbisogno supera di molto l'organico. Forti scoperture anche nella primaria al nord. La CISL chiede organici più coerenti e formazione mirata, oltre alla rimozione dei limiti che impediscono assunzioni stabili per il personale ATA.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI, io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Ecco in salotto
4: AI per un audio perfetto in

0: fare una call di lavoro e sentire la voce che rimbomba tipo dentro un bunker.
1: Mamma mia, un disastro. Ti colleghi su Zoom per una riunione importante e sembri registrato dentro una cattedrale gotica o in un garage vuoto.
0: Sì, e se provi ad ascoltare un po' di musica, i bassi diventano una poltiglia incomprensibile e gli alti trapanano le orecchie.
1: E la reazione classica è rassegnarsi o pensare di dover incollare quei pannelli di gomma piuma da studio di registrazione su tutte le pareti, distruggendo l'arredamento.
0: Ma prima di fare i buchi sui muri o comprare materiali acustici a scatola chiusa,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il microfono del vostro telefono in un laboratorio di analisi acustica.
0: Ecco, il primo passo fondamentale per stanare il problema si fa con strumenti come Room Acoustic AI o Sound Meter AI.
1: Aprite l'applicazione al centro della stanza, producete un piccolo suono guida o battete le mani.
0: E l'AI analizza in tempo reale il tempo di riverbero, misurando esattamente quali frequenze stanno rimbalzando sulle pareti nude o sul pavimento.
1: Vi dice al centesimo di secondo quanto eco avete e vi mappa i punti critici dove il suono si scontra, creando il fastidioso rimbombo.
0: Niente più congetture, sapete con precisione chirurgica dove e come intervenire nella stanza. Sì, ma adesso che abbiamo la mappa del disastro, come correggere l'acustica senza sfasciare il salotto?
1: Lì entra in campo la creatività di ChatGPT o Claude in versione interior designer acustico.
0: Scattate una foto della stanza, caricate i dati relativi all'app e chiedete: come posso ridurre il rimbombo usando solo mobili, tende e quadri?
1: L'intelligenza artificiale vi suggerisce al millimetro dove posizionare un semplice tappeto a pelo alto, una tenda pesante alle finestre o un quadro su tela.
0: Ecco, vi dice persino come inclinare la libreria o spostare la poltrona nell'angolo giusto per spezzare le onde sonore ed eliminare l'eco.
1: Il risultato? Una stanza bellissima da vedere, una voce calda e limpida in videochiamata e un ascolto musicale davvero impianto wifi a costo quasi azzerato.
0: Ecco, e anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale per l'acustica in casa vi fa lavorare con più comfort, stanca meno l'udito e migliora la qualità di ogni chiamata e ascolto.
1: Perché vivere in un ambiente che suona bene fa stare bene anche la mente.
0: E allora scaricate le app, misurate il riverbero, posizionate quel tappeto e buon ascolto a tutti! Noi ci sentiamo domani!

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio S.P.A., società quotata, è quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta "No alla legge truffa".
2: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
3: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
2: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Di Top Italia Radio, sono le 15 e 19 minuti di questo martedì 15 settembre 2026. Si parte con una 3 ore insieme in mia compagnia. Io sono Chiara, 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me, potete condividere come sta proseguendo la vostra giornata. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare subito in questo momento, non avete l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. www.topitaliaradio.it invece è il nostro sito, e poi potete anche seguire le nostre pagine Instagram e Facebook @topitaliaradio. Tutto molto semplice, basta un click, basta digitare Top Italia Radio sia su Instagram che su Facebook e lì trovate il mondo dell'informazione, tutti gli aggiornamenti. Come sempre dalle 15 alle 18 c'è Breakout in mia compagnia, splende il sole, una bellissima giornata oggi a Milano e come sempre c'è la buona musica a ricaricarci. Elodie insieme a Michele Bravi, Due Pequeño con Nero Pali.

direttamente dal 2018 Elodie insieme a Michele Bravi, Gue Pequeño con Nero Bali, 15 e 23 minuti, quasi 24, martedì 15 settembre 2026, state ascoltando Break On e adesso parliamo di un attore, Tom Holland, grazie alla sua contemporanea presenza in sale di due pellicole di enorme successo come Odissea e Spider-Man Brand New Day, il trentenne ha raggiunto la cifra record di 15.5 miliardi di dollari di incassi nel corso della sua carriera. Un traguardo eccezionale che gli permette così il primato assoluto che deteneva la prima posizione a Zoe Saldana grazie

Rema con Baby is a Crime e Tom Holland starà festeggiando in questo momento perché ha raggiunto la cifra record di 15.5 miliardi di dollari di incassi grazie a due film, Odissea e Spider-Man Brand New Day. Devo dire complimenti, e Odissea ha incassato ulteriori 34.4 milioni di dollari, spingendo il proprio totale a 1.68 miliardi di dollari. Ancora più clamoroso invece il traguardo raggiunto da Spider-Man Brand New Day, quarto capitolo della saga, che ha raccolto altri 27.4 milioni di dollari nel mondo per un totale di 2.452 miliardi di dollari. Cifre che faccio fatica a leggere perché sono davvero impressionanti, e devo dire la verità, Tom Holland in questo momento è super soddisfatto. È un anno d'oro per Tom Holland, sia per quanto riguarda il suo percorso professionale ma anche il suo percorso privato. Si sa, si è sposato da poco, forse nel mese di marzo, forse nel mese di aprile, questo non si sa, perché era un matrimonio in top secret insieme a Zendaya, poi ricordiamo il super party durato circa 48 ore insieme a special guest. Quindi complimenti, ancora un anno d'oro. Everybody.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Top
1: Italia Radio. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Pazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

successo a Miami, l'androide ha sorpreso tutti mettendosi a ballare sulle note di Gasolina, la famosa canzone di Daddy Yankee. Niente movimenti legnosi o scatti finti, il robot si è mosso con disinvoltura spaventosa e appena partito il pezzo ha iniziato a fare questi balletti coordinati, una perfetta onda con le spalle, e si è persino buttato a fare limbo, il tutto mantenendo un certo equilibrio e seguendo il ritmo alla perfezione. Una robotica che fa divertire, una robotica che ormai sta superando il mondo della danza, quello che sa, quello umano, come

0: con Science e lanciamo dei segnali, lanciamo dei segni, come ha fatto questo robot umanoide un po' impazzito. Ha iniziato a fare questi movimenti, questi scatti finti sulle note di Gasolina, la famosa canzone di Daddy Yankee. Devo dire la verità, questo video ha raggiunto, collezionato milioni di visualizzazioni. Questo esperimento dimostra come la tecnologia stia facendo dei veri e propri passi da gigante. Questa cosa un po' sta preoccupando l'essere umano, anche se comunque fa comodo la robotica, fa comodo la tecnologia in tutti gli aspetti, ormai in tutti i settori professionali, però in questo caso, quando magari riguarda il mondo dell'arte come la danza, un po' spaventa. Voi cosa ne pensate? 349-7225-831, come sempre aspetto i vostri feedback.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Gianluca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
2: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
3: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
2: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
3: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

Quindi Blanco ha risposto con grande umorismo, con tanta ironia, non ha usato tipo magia nera o altro, ha detto molto semplicemente: sono stato solo gentile, come capire il proprio partner, poter parlare delle cose, avere un dialogo aperto. Sì, siamo in una posizione davvero buona, sono molto fortunato e penso che di nuovo non essere uno poco di buono, essere gentile con gli altri, la metto nella mia orbita. Quindi ha utilizzato come strumento per conquistare Selena Gomez la gentilezza, e devo dire la verità, è importante essere gentile, premuroso, compassionare come qualcuno che è una brava persona. E poi continua l'intervista con queste parole. Ora ci trasferiamo per un momento a La Habana, c'è Camila Cabello insieme a Young Thug dal 2019.

portato a L'Avana, adesso ci ritrasferiamo in Italia. Stavamo parlando del matrimonio di Benny Blanco e Selena Gomez, un matrimonio da favola anche loro. Durante un'intervista lui ha detto che è riuscito a conquistare la star grazie alla gentilezza, una cosa molto semplice con dei gesti carini. E ricordiamo questo matrimonio da sogno celebrato il 27 settembre 2025 a Santa Barbara, quindi fra poco c'è anche l'anniversario. Chissà come festeggeranno il loro primo anno. Il produttore poi ha svelato come la cerimonia abbia rispecchiato esattamente il sogno d'infanzia della moglie, una fattoria di palme trasformata in una location anticonvenzionale arricchita poi da tappeti persiani e anche

Annalisa insieme a Marco Mengoni, Piazza San Marco. Sono le 15:57 minuti, stiamo parlando del grande matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco, perché nel corso delle ultime ore ha rilasciato

fine non sono stato un supereroe, ha detto proprio così e poi ha ricordato il suo matrimonio avvenuto lo scorso 27 settembre 2025 e devo dire che ha riscontrato un grande successo sia a livello social e a livello comunque questa coppia continua a far sognare i cuori dei fan, continua a far emozionare e soprattutto a far battere il cuore ai fan. E li abbiamo visti anche sul red carpet per la prima volta a Venezia e chissà, magari rimangono in Italia per festeggiare il primo anno del loro anniversario.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
2: La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
3: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
3: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
2: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Parte con la seconda ora di Break On sulle note di Hold Me Down. 16:07, una canzone che mi piace. Martedì 15 settembre 2026. Raccontatemi un po' quello che come state passando questa giornata al 349-7225-831. Questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento. C'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare la vostra radio preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood, come dico sempre perché mi piace dirlo. www.topitaliaradio.it è il sito, e per finire li lascio sempre per ultimi, ma non è che non sono poi così importanti, anche forse sono i primi, i nostri contatti social Instagram e Facebook @topitaliaradio, così potete scoprire tutte le informazioni, i vari aggiornamenti che succedono nel mondo di Top Italia Radio. Ora c'è Katy Perry insieme Amigo, si torna indietro al 2017. Buon appetito per chi sta facendo merenda.

Buon appetito se state magari pranzando in questo momento oppure state facendo merenda perché sono riniziate le scuole, magari qualcuno sta pranzando, ha avuto il pomeridiano oggi, anche se difficilmente perché essendo il secondo giorno di scuola avrete fatto anche la fascia oraria è ridotta la prima settimana, poi non si sa, ai miei tempi le cose stavano così, poi tutto cambia anche nell'ordine scolastico. Sono le 16 quasi 13 minuti di questo martedì 15 settembre 2026, raccontatemi un po' se state consumando la merenda, se state consumando il pranzo, cosa state mangiando di buono al 349-7225-831. A breve parleremo di Sandra Bullock e in particolare l'acquisto che fece storia sul web. Sta ritornando in circolo sui canali di comunicazione l'acquisto di 2 biglietti per il cinema per il film The Net. Parleremo di questo e tanto altro. Ora c'è Serena Brancale, Anime Core.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Siamo su questa scena cinematografica. Sandra Bullock, nel lontano 1995, si affidava ad un computer ingombrante con connessioni lentissime, servizi web agli esordi. All'inizio si affidava a questo computer per acquistare via internet due biglietti di The Net, il film di cui era protagonista. E nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, questo filmato è ritornato a circolare sui social, diventando un po' un reperto degli albori dell'e-commerce, dell'era tecnologica. Pensarci oggi bastano pochi secondi per acquistare un biglietto del cinema online. Nel lontano 1995, vediamo in questa scena, ci voleva un

Sandra Bullock quando nel lontano 1995 si apprestava a comprare due biglietti per il film The Net. Devo dire che il mondo del web negli ultimi giorni sta riproponendo questo contenuto, e nel video il procedimento è tutt'altro che immediato. Se oggi bastano 2 secondi per acquistare i 2 biglietti, nel lontano 1995, come ho detto prima, per esempio, questa scena dimostra il procedimento è cioè era difficile acquistarle. Bullock continuava a commettere errori e cercava il comando per cancellarlo. Dopo diversi passaggi l'acquisto per fortuna è andato a buon fine, 2 biglietti per The Net. A quel punto qualcuno accanto all'attrice ha esclamato: "You're the first one, tu sei la numero 1, complimenti". Questa sera non ti

0: sa, ma questa sera Loredana Bertè non ci dice no. Non ti dico no insieme ai Bundabash. Sono le 16:28 minuti, state ascoltando Break On e noi stiamo raccontando questo fatto risalente al 1995, una scena che sta diventando virale sui social, l'acquisto di due biglietti per The Net da parte di Sandra Bullock, che ha segnato l'era della tecnologia da diversi punti di vista. E un po' c'è questo confronto, questo gap generazionale che sta circolando sui social, quando ci voleva del tempo, diversi errori si commettevano prima dell'acquisto di due biglietti, nel 2026 è tutto molto semplice. Infatti poi il Washington Post, un articolo del 1995, raccontava il debutto di Movie Link e riportava che i promotori presentavano l'operazione.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

fa proprio così, 6 PM, Rose Miller and Hernia. Ci piace questa canzone. 16:36 minuti, adesso parliamo di una cantautrice che ha deciso di sfogarsi sui suoi canali social attraverso una lettera manoscritta pensata per condividere le proprie emozioni e soprattutto per tracciare un bilancio personale del suo percorso artistico. Parliamo di Annalisa. Nel testo ha ripercorso le fasi della creazione musicale, ricordando i momenti più salienti e i momenti soprattutto creazione delle sue canzoni. Ho pensato molto a quale fosse il modo più giusto per chiudere questa era, anche se per natura io sono fuoco, continuo a bruciare nei miei pensieri con la stessa insistenza di quella tigre che non smette di sussurrarmi all'orecchio di nuovi panorami e nuove storie. Quindi ha scritto questa lettera che poi ha pubblicato sui social, infatti è stata molto commentata e cliccata. Clean Bandit insieme a Demi Lovato.

stato il suo percorso artistico, ci sono certi viaggi da cui non vorresti mai tornare e questo è uno di quelli. Ho davanti agli occhi i mesi passati in studio, quei giorni che ti svuotano tanto e lo scovarsi dentro e poi la forma che prendono le canzoni, quasi sempre inaspettata. In conclusione poi troviamo un altro

a breve ci sarà, perché il 12 giugno 2027 c'è questa data attesa dai suoi fan, ma soprattutto da lei, a San Siro. Quindi qui i fan insieme a lei potranno vivere delle forti emozioni. Ora c'è One Ride.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Andano così Fabri Fibre insieme ai giornalisti. Sono le 16:53 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 15 settembre 2026. Ora dobbiamo festeggiare un grande traguardo raggiunto da Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Ricordiamo il canto d'amore che hanno cantato, cioè un po' questo gioco di parole, canto d'amore che hanno cantato quest'estate, che è diventato poi una colonna sonora. Pensate, oltre ad essere la soundtrack della Summer of 2026, è anche disco d'oro, ha raggiunto questo traguardo, e lei per festeggiare questo successo ha deciso di cambiare il suo look. Infatti, non so se avete visto sui social, presenta dei capelli nerissimi, lunghi e lisci e una frangia piena, e ha deciso quindi un look decisamente più dark. Avete commentato queste foto? Adesso c'è Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

abbiamo fatto questo bellissimo viaggio insieme ad Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso. Questo è il suo ultimo successo e noi stavamo parlando del traguardo raggiunto da Angelina Mango e Marco Mengoni, il canto d'amore, la canzone estiva, quella sì, la cantava anche Annalisa. Questa non è una canzone estiva, ne abbiamo appena parlato anche di questa sua lettera che ha condiviso con i suoi

0: realizzare questo look. Lei solitamente, come tanti altri artisti, ma lei in modo particolare, ogni tanto passa dall'essere rossiccia al nero. Biondo platino non l'ho ancora vista, chissà, magari entro la prossima estate cambierà e diventerà un total platino. Tutto può succedere. Si sta per chiudere la seconda ora di Break On sulle note di Cara Italia, poi linea alla redazione.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: sono le 17:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
2: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna della PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a Scuola.
2: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
3: Ed è tutto, a più tardi.

con Working Out. Terza ora di Break On, sono le 17:08 minuti, martedì 15 settembre 2026. Magari in questo momento qualcuno di voi sta praticando Working Out, sta facendo della sana palestra, ve lo può dire, me lo può comunicare attraverso il numero di WhatsApp 349 7225 831. Fatemi sapere i diversi esercizi che state facendo in questo momento, le diverse schede, perché si chiamano così. Vorrei sapere, e soprattutto la resistenza, quanto siete resistenti, riuscite. Poi mi raccomando, dovete farvi aiutare dalla giusta playlist, perché abbiamo detto che aumenta la resistenza con la playlist perfetta in sottofondo, i brani dovete selezionarli voi. Se invece trovate perfetta la playlist di Top Italia Radio, dalle 15 alle 18 c'è Break On e ora c'è Click.

Gande, Somewhere New insieme agli M22, magari qualcosa di nuovo per Brescia, una nuova relazione in vista, perché ci sono diverse foto che da alcune settimane stanno circolando, Brescia insieme ad Angelica Montini. Addirittura parlano che questo amore è scoccato nella primavera, durante il periodo primaverile. I primi rumors parlavano di spostamenti comuni, pensate, tra le scogliere delle Cinque Terre, fino alla presenza di entrambi all'esibizione live di Ernia a Milano. In quell'evento la stylist si trovava accanto a Tedua, presenza che aveva inizialmente tratto in inganno i vari esperti del gossip. Quindi Angelica fa: allora, io mi metto vicino a Tedua, poi vediamo. In realtà il suo cuore batteva soltanto per Brescia. Non si sa ne ancora, quindi noi attendiamo delle conferme ufficiali da parte di Brescia, da parte di Angelica. Noi siamo qui, pronti. Poi se trovate invece qualcosa, 349-7225-831, sapete, noi ci facciamo i fatti degli altri.

0: non sai che quando vuoi. La smettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

dal 2018 LSD con Thunder Clouds. 17:21 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 15 settembre 2026. Ora parliamo di uno dei momenti più toccanti dello scorso weekend. Ci trasferiamo a Palazzo del Turismo di Jesolo, perché sabato Luciano Ligabue ha regalato al pubblico un momento davvero intenso che secondo me i fan, ma soprattutto lui, ricorderanno per tutta la vita. Sul palco del nuovissimo tour è salita a sorpresa la Linda, la figlia per cui il celebre rocker aveva composto nel 2013 il capolavoro A modo tuo, che poi è diventato anche un duetto, ricordiamo la versione con Elisa. Vederli cantare a fianco nella parte finale della scaletta, prima poi dei classici intramontabili come Happy Hour, Tra palco e realtà e Certe notti, ha chiuso un po' un cerchio generazionale e soprattutto ha regalato delle forti emozioni. Come sempre, come succede in questi casi, poi il video è diventato virale sui social alla velocità della luce. Ora c'è Teddy Swims con Mister No

intitola proprio così, Mr. Know It All. Sono le 17:25 minuti, stavamo parlando di un momento davvero toccante di Ligabue insieme alla figlia Linda

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

sentite meglio la musica o il rumore della natura? E questa è un po' la domanda che si sta ponendo nelle ultime ore il mondo del web, e noi cerchiamo di risolvere questo caso grazie a degli studi, grazie a delle ricerche che ogni giorno vengono fatte. E la ricerca è stata pubblicata da Focus, ha coinvolto 120 giovani adulti sani in due esperimenti. In uno dei test i partecipanti sono stati sottoposti ad un compito di calcolo mentale pensato per generare stress, mentre i ricercatori monitoravano parametri come il battito cardiaco, attività elettrodermica e umore, e alcuni hanno ascoltato musica rilassante. A breve il risultato.

Balvin Man insieme a Liam Payne con Familiar. Stiamo parlando di questo studio, davvero la musica aiuta l'umore, aiuta a combattere lo stress. Verità, perché è stata pubblicata questa ricerca, sono stati coinvolti 120 giovani adulti sani, sono stati sottoposti ad un compito di ragionamento mentale, di calcolo mentale, pensato con lo scopo di generare stress. Coloro che hanno ascoltato i suoni della natura non hanno avuto subito il miglioramento per quanto riguarda l'umore positivo, mentre il gruppo che ha ascoltato la musica hanno avuto il risultato, è stato più positivo, infatti il loro umore è migliorato subito. Quindi la musica potrebbe aiutare il cervello a recuperare, soprattutto in un momento di stress, in un momento di agitazione, in forte tensione, come può essere fare dei calcoli matematici.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

17:49 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 15 settembre 2026. Ora parliamo del Giro che farà Hernia, perché per la prima volta sarà in Europa. Il suo tour è europeo, quindi si sposta al di fuori dell'Italia. Su Instagram ha ufficializzato il suo tour che lo porterà in giro in alcune città, come per esempio troviamo Londra, Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Berlino, e si parte il 29 novembre, quindi manca ormai pochissimo. Lui starà facendo il sound check, le varie prove, lui super emozionato, e anche i fan, perché i fan italiani che si trovano magari all'estero, come per esempio a Londra, a Dublino, a studiare, in questo caso troveranno, lo potranno andare a vedere, quindi non devono per forza prendere un aereo per arrivare qui per vedere Hernia, e quindi c'è una grande attesa, una grande emozione. In bocca al lupo Hernia per il tuo tour.

capolavoro della storia della musica, Alicia Keys con No One. Siamo tornati indietro al 2007, sono le 17:54 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani. We'll be right back.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
1: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma liminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati a tutti, adesso effettivamente sì, siamo a metà di settembre. 15 settembre, io sono Manuel Giancale e tra poco scopriremo che cosa è successo ad una fede nuziale che fortunatamente, lo dico subito, è stata ritrovata, meno male per lei. Ma cominciamo invece dagli sbalzi termici, da raffreddore, insomma gli acciacchi di settembre. Cerchiamo di evitarli, tra poco, benvenuti.
5: 3, 2, 1.

0: Siamo a metà settembre e probabilmente la metà di noi ha qualche acciacco, ma non intendo una roba che ci portiamo dietro da una vita, no no no, proprio gli acciacchi di settembre, i malanni di settembre, perché è un periodo un po' così, troppo caldo, troppo freddo, poi la botta del freddo quando entri da qualche parte. Ecco, gli espertoni ovviamente danno dei consigli per evitare questi malanni da rientro, perché il rientro evidentemente, non so, ci scombussola, e quindi raffreddore, mal di gola, tosse, eccetera eccetera. Bisogna vestirsi a cipolla, da quello che ho capito, da quello che sto leggendo, vestirsi a cipolla e quindi togliersi ciò che si può togliere quando fa troppo caldo, e allo stesso tempo comunque coprirsi quando effettivamente abbiamo un po' di freschetto, perché ogni tanto qualcuno lascia la finestra aperta, e effettivamente la finestra aperta sì, ma quando è possibile, perché se fuori ci sono meno 15 gradi a settembre, dentro non è che possiamo averne meno 15 anche in questo caso, perché sarebbe uno sbalzo termico veramente bello grosso. Bere anche quando fa meno caldo, perché non è che quando fa caldo allora possiamo bere l'acqua, idratarci eccetera, no, dobbiamo farlo anche quando non fa troppo caldo. Occhio all'aria condizionata, come sempre. Lo sport sì, assolutamente sì, ma senza strafare, perché dobbiamo riniziare. Vabbè, parlando di sport, forse molti di noi dovrebbero proprio iniziare, non riniziare, cioè una cosa che non è un reinizio veramente, insomma, dobbiamo fare qualche cosina per il nostro, per l'estate prossima. Guarda, ci prepariamo per gli addominali dell'estate prossima.
1: 3 2 1 Power.

0: malinconia.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gang Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma. Una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome, la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Non tutti soffrono a settembre, c'è qualcuno che soffre un po' di più perché con il raffreddore, l'aria condizionata, le finestre aperte, questi sbalzi termici, eccetera, eccetera. Allora bisogna vestirsi a cipolla, così hanno detto gli espertoni. Così quando fa freschetto, maglia sopra, oppure quando fa troppo caldo, si toglie questa maglia. Insomma, pantaloncini corti fino ad ottobre, va bene?
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.

Tra poco la nostra genia di oggi, che ha avuto un piccolo problema con la sua fede nuziale. Meno male che ha trovato delle persone davvero super gentili, e meno male che poi questa fede nuziale... Vabbè, ve lo dico tra poco. Ah, wow.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Cambiamo ritmo e apriamo una nuova pagina dedicata al rientro di settembre. Secondo il coach Richard Romagnoli, il vero nodo non è la fine delle ferie, ma la rapidità con cui bruciamo il nostro capitale emotivo estivo, quel patrimonio di benessere fatto di riposo, relazioni, natura e ritmi più umani. Tra notifiche riattivate, agende piene e la rincorsa a recuperare il tempo perso, rischiamo di perdere in pochi giorni ciò che l'estate aveva ricostruito. Romagnoli invita a proteggere questo capitale con scelte semplici. Una sola abitudine da salvare, un respiro consapevole al mattino, un saldo emotivo serale. Perché la felicità non è il premio di fine anno, ma una pratica quotidiana.
2: Ora passiamo a parlare di come la grande distribuzione italiana sta osservando i modelli esteri per capire come cambiano i consumi. Negli Stati Uniti il supermercato diventa brand e piattaforma di servizi. In Francia l'80% dell'e-commerce passa dal drive. In Cina negozio, digitale e logistica si fondono in un unico ecosistema. In un mercato dove gli italiani spendono di più, ma comprano meno, la grande distribuzione organizzata deve offrire soluzioni, risparmio di tempo e integrazione fisico-digitale.
1: Ora passiamo a parlare del tunnel del Grand Saint Bernard, che nella notte di oggi 15 settembre sarà chiuso alla circolazione dalle 19 alle 00 per consentire l'esercitazione di sicurezza bilaterale previsto dal piano di soccorso con Valle d'Aosta e Canton Vallese. Durante la chiusura, i veicoli leggeri e gli autobus potranno transitare dal colle del Gran San Bernardo.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Può capitare di perdere qualche cosa, può capitare, gli anelli per esempio, gli anelli può capitare, cadono, magari sono un po' larghi e vabbè, ma in questo caso lei, che con la sua fede nuziale ha deciso proprio di togliersela e di appoggiarla da qualche parte, se poi la butti, cioè sei una genia. Allora lei su un treno ha deciso di andare in bagno per lavarsi le mani, soltanto che ha tolto l'anello per la fede, per appunto togliersi per bene il sapone dalle mani, e il problema è che poi ha gettato per errore la fede nuziale che era all'interno del fazzolettino di carta per potersi asciugare, ci ha buttato praticamente tutto nel WC del treno. Oh, guarda, è stata talmente fortunata comunque nel trovare anche delle persone che effettivamente poi l'abbiano seguita, perché quando poi il treno è arrivato in officina, perché è arrivato a destinazione, l'hanno portato poi in officina eccetera, beh, comunque pare abbiano rimosso il serbatoio del water e che l'anello fosse lì, la fede nuziale fosse lì. Cioè, sei fortunatissima, però onestamente ritrovarlo in quelle, non lo so, non so se l'avrei lasciato o meno. Comunque lei è la nostra genia di oggi, che ha buttato la sua fede nuziale. 3 2 1 1

0: La prossima volta che c'è un amico o un'amica che ci dice andiamo a farci un giro in montagna, chiedo all'intelligenza artificiale di aiutarci per preparare le cose. Ecco, la prossima volta che succede questo, assolutamente no, perché sennò facciamo la fine di quei tre bloccati in montagna proprio per colpa dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra poco qui a One Hour.
1: 3, 2, 1, 1 Hour.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Jenny, dove sei?
4: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
3: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
4: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
3: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
4: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
5: CIDAC!
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Super Trailers.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
6: Super Trailers.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai.
16: A settembre.
15: Siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: One hour.
3: One hour.

0: Secondo me seguiamo un po' troppo l'intelligenza artificiale. Entriamo nel mondo tecnologico di One Hour e in questo caso andiamo dall'altra parte del mondo, in California, dove dei ragazzi hanno pensato bene di organizzare per bene la loro gita in giro per le montagne. Ci mancherebbe, organizziamola pure, facciamoci un paio di giorni in montagna, figurati, a camminare, a scalare con le tende, il cibo, eccetera eccetera, ma facciamoci dare una mano dall'intelligenza artificiale. E infatti loro così hanno fatto, e il problema è che ha sbagliato questa intelligenza artificiale, perché allora sono partiti, hanno allestito il campo base, sono poi partiti verso la vetta di una montagna, hanno raggiunto la vetta troppo tardi, poi era buio, poi si sono fermati, uno si è fatto male al ginocchio, insomma mille cose sono successe, e fortunatamente poi i ranger del servizio forestale li hanno trovati, tra l'altro forse il giorno dopo o addirittura il giorno dopo ancora. Comunque poi hanno raccontato che hanno chiesto all'intelligenza artificiale di dare delle dritte per organizzare tutto questo, e pare che l'intelligenza artificiale abbia consigliato male, per esempio di portare meno cibo e meno acqua rispetto a quanto effettivamente fosse necessario, oppure i tempi di percorrenza, cioè raggiungere la vetta in un tot di ore, ma poi non era effettivamente così. Insomma, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata, ma ha dato dei risultati non adeguati. Allora, bisogna informarsi un po' meglio, e non con l'intelligenza artificiale, soprattutto se poi a un certo punto, cioè, fai delle cose estreme come appunto raggiungere la vetta di una montagna.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Siamo arrivati alla fine di One Hour, quell'ora che ti basta. Per questo martedì è tutto, grazie per essere stati con noi, diventiamo sempre più una grande family, quindi io ne sono strafelice, grazie mille davvero. Ci ritroviamo domani, solita ora, ciao!
1: One Hour, One Hour, quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 10 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
4: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di salita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
3: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meazza arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il neo attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Rybakina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato, e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.

0: no, mandami una foto.
1: Sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccate e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non cambia.

tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione, ha poi aggiunto. Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.

0: my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Ah, ah, ah, animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: mezzanotte in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

impedire la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: E se ti chiedo di restare qua, è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni, quando nessuno ti capiva in quelle notti.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.